0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 20 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Cosa sei?

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:44.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Radio Gibson.

Radio Gibson. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

quelli più suonati. Radio Hit.

0: beautiful.
1: Radio Gibbs. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma che difference!

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle?
1: Credi alle stelle?
0: Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 21 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 6 e 12 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 34 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 7.
0: Tra poco su Radio Gibson.

Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: più suonati.
1: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Lo

0: Buongiorno ad Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
1: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato di 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul. Snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali. Il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
2: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
3: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
1: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
0: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
5: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social. E il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
4: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
6: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
0: Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément à Bourg, 26 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio, non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
9: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Amore mio.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 56 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Più perso nella tua Celine, ma ancora non abbiamo visto mai lo stesso film.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere.

0: Enzo Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Nuova giornata, nuove vibrazioni astrali a scuotere il cielo dell'Ariete. Oggi sembra proprio che le stelle giochino a cambiare le carte in tavola. Niente segue il solito percorso, tutto può cambiare all'ultimo secondo. Un po' come quando cerchi le chiavi della borsa e trovi una sorpresa nascosta da giorni. Meglio lasciarsi guidare dall'istinto, ma tenere gli occhi spalancati. Qualche chiamata inaspettata può ribaltare gli equilibri, e non solo in amore. Toro. Oggi l'aria sa di cambiamento, come quel profumino strano che senti entrando in una stanza e non capisci subito da dove arriva. Giornata piena di vibrazioni nuove, stimoli un po' strani e magari sorrisi inaspettati. È il momento di lasciare andare il solito schema, lasciare che la sorpresa guidi le tue scelte. Attenzione però, la tranquillità va difesa come si

0: Il cancro si apre uno scenario fitto di dettagli, piccole sorprese, qualche sfida da affrontare, giocando di fioretto. Nel mix ci sono scintille di creatività, un pizzico di imprevedibilità e quel bisogno di ritagliarsi uno spazio tutto proprio. Leone. C'è aria frizzante per il segno del leone oggi. Giorni così non passano inosservati, anzi sembrano fatti apposta per lasciare il segno. Quell'energia che fa battere il cuore più forte e che spinge a chiedersi: e se oggi succedesse qualcosa di davvero speciale? Occhi aperti, perché gli astri hanno preparato qualche chicca. Vergine. Iniziare la giornata con il piede giusto non è da tutti, ma per la Vergine oggi l'atmosfera vibra di quelle occasioni che, chissà, potrebbero cambiare qualcosa. Una nube di idee nuove si affaccia all'orizzonte. Occhio, perché tra una scelta affrettata e una pausa ben spesa, oggi si gioca davvero sul filo del rasoio. Meglio stare svegli e lasciarsi sorprendere. Bilancia. Oggi per la Bilancia l'aria sa di cambiamento, forse lo senti anche senza guardare il calendario, una specie di frizzicore come quando c'è temporale nell'aria ma il cielo sembra ancora innocente. Sotto questa coperta di vibrazioni contrastanti, ecco cosa aspettarsi in amore: fortuna, soldi, insomma sono tre stanze in cui la Bilancia oggi cammina anche in punta di piedi, ma con un sorrisetto birichino. Scorpione. Oggi l'aria profuma di cambiamento, sembra di essere sulla soglia di una porta che si apre verso qualcosa di inatteso, quasi come prendere una scorciatoia in una città che credevi di conoscere a menadito. C'è una strana elettricità che pulsa sotto la pelle, una tensione che può scuotere la routine. Se c'è una giornata per scombinare i piani, beh, è proprio questa. Sagittario. Oggi l'aria profuma di possibilità, quel mix tra energia di scoperte e piccoli imprevisti che ti tengono sveglio è come una tazzina di caffè dopo pranzo, dal cuore alle tasche, passando per le sorprese della fortuna. Tutto in movimento come una bussola impazzita. Un incontro casuale può innescare una reazione a catena di eventi curiosi. Qualcuno potrebbe notare un dettaglio che fa la differenza, tipo il sorriso che sorprende anche te. Capricorno. Oggi il cielo ha il sapore di una sfida intrigante, come quando hai una nuova playlist e scopri un pezzo che non ti aspettavi. Sarà una giornata fatta di piccoli colpi di scena, sorprese che si nascondono dietro i dettagli e chissà, qualche bella notizia che bussa alla tua porta. Inizia tutto con una strana energia nell'aria. La senti? È il segnale che qualcosa sta cambiando, come dopo una pioggia leggera quando torna il sole e sembra tutto più limpido. Occhi aperti, su più fronti. Si gioca su tavole diverse. Acquario. La giornata dell'acquario inizia con una vibrazione frizzante, come una bottiglia di soda appena stappata. Ci sono novità che girano nell'aria, alcune zuccherine, altre pungenti, altre ancora misteriose come un pacco regalo lasciato davanti alla porta. Lasciarsi sorprendere, ecco il mood delle prossime ore, ma attenzione, perché ogni scossa emotiva può diventare carburante per cambiare prospettiva. Andiamo con ordine, occhio ai segnali, perché qualcuno oggi parla proprio a te. Pesci. Nuovo giorno, nuova atmosfera e i pesci si svegliano con la sensazione di avere un piede nella realtà e uno in sogno che sembra più vivido che mai. Occhio, oggi le emozioni vanno e vengono come onde sulla spiaggia, a tratti calme, a tratti agitate. In questa giornata possono succedere cose strane, magari senti il profumo del mare anche in città o capita quell'incontro che ti spiazza e ti fa battere il cuore un po' di più. È tutto un gioco di equilibrio, lasciati ispirare ma resta ben piantato per terra. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giuli.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson Music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: guess I'm a bad liar.
1: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: La testa gira.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri.

0: Anselmo, non serve il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
1: Adesso no, dopo si vede.
2: Ciao ignoranti.
3: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner, nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle, nel 1885 il politico Giacomo Matteotti, nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
3: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
4: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
4: Sono le 9 e 22 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro. Suonati. I più suonati.

0: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Gibson.
2: Canta che ti passa! Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Hey!

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:55.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequ-

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Nuova giornata, nuove vibrazioni astrali a scuotere il cielo dell'Ariete. Oggi sembra proprio che le stelle giochino a cambiare le carte in tavola. Niente segue il solito percorso, tutto può cambiare all'ultimo secondo. Un po' come quando cerchi le chiavi della borsa e trovi una sorpresa nascosta da giorni. Meglio lasciarsi guidare dall'istinto, ma tenere gli occhi spalancati. Qualche chiamata inaspettata può ribaltare gli equilibri, e non solo in amore. Toro. Oggi l'aria sa di cambiamento, come quel profumino strano che senti entrando in una stanza e non capisci subito da dove arriva. Giornata piena di vibrazioni nuove, stimoli un po' strani e magari sorrisi inaspettati. È il momento di lasciare andare il solito schema, lasciare che la sorpresa guidi le tue scelte. Attenzione però, la tranquillità va difesa come si fa con le piante preziose sul davanzale, con cura, senza troppa paura. Gemelli. Oggi l'aria sembra vibrare attorno a te come una canzone in cuffia quando corri sul lungomare. Energia, battiti veloci, voglia di fare tutto, magari anche troppo. C'è il rischio di lasciarsi prendere dall'entusiasmo, ma ogni tanto fermati un attimo, respira. Meglio contare fino a 10 prima di rispondere, sorridere anche davanti a una piccola discussione e non avere paura di lasciare spazio all'altro. Cancro. C'è una strana energia nell'aria, come quando senti le note della tua canzone preferita e tutto inizia a vibrare. Oggi per il segno del cancro si apre uno scenario fitto di dettagli. Piccole sorprese, qualche sfida da affrontare, giocando di fioretto. Nel mix ci sono scintille di creatività, un pizzico di imprevedibilità e quel bisogno di ritagliarsi uno spazio tutto proprio. Leone. C'è aria frizzante per il segno del leone oggi. Giorni così non passano inosservati, anzi sembrano fatti apposta per lasciare il segno. Quell'energia che fa battere il cuore più forte e che spinge a chiedersi: e se oggi succedesse qualcosa di davvero speciale? Occhi aperti, perché gli astri hanno preparato qualche chicca. Vergine. Iniziare la giornata con il piede giusto non è da tutti, ma per la Vergine oggi l'atmosfera vibra di quelle occasioni che, chissà, potrebbero cambiare qualcosa. Una nube di idee nuove si affaccia all'orizzonte. Occhio, perché tra una scelta affrettata e una pausa ben spesa, oggi si gioca davvero sul filo del rasoio. Meglio stare svegli e lasciarsi sorprendere. Bilancia. Oggi per la Bilancia l'aria sa di cambiamento, forse lo senti anche senza guardare il calendario, una specie di frizzicore come quando c'è temporale nell'aria ma il cielo sembra ancora innocente. Sotto questa coperta di vibrazioni contrastanti, ecco cosa aspettarsi in amore: fortuna, soldi, insomma sono tre stanze in cui la Bilancia oggi cammina anche in punta di piedi, ma con un sorrisetto birichino. Scorpione. Oggi l'aria profuma di cambiamento, sembra di essere sulla soglia di una porta che si apre verso qualcosa di inatteso, quasi come prendere una scorciatoia in una città che credevi di conoscere a menadito. C'è una strana elettricità che pulsa sotto la pelle, una tensione che può scuotere la routine. Se c'è una giornata per scombinare i piani, beh, è proprio questa. Sagittario. Oggi l'aria profuma di possibilità, quel mix tra energia di scoperte e piccoli imprevisti che ti tengono sveglio è come una tazzina di caffè dopo pranzo, dal cuore alle tasche, passando per le sorprese della fortuna. Tutto in movimento come una bussola impazzita. Un incontro casuale può innescare una reazione a catena di eventi curiosi. Qualcuno potrebbe notare un dettaglio che fa la differenza, tipo il sorriso che sorprende anche te. Capricorno. Oggi il cielo ha il sapore di una sfida intrigante, come quando hai una nuova playlist e scopri un pezzo che non ti aspettavi. Sarà una giornata fatta di piccoli colpi di scena, sorprese che si nascondono dietro i dettagli e chissà, qualche bella notizia che bussa alla tua porta. Inizia tutto con una strana energia nell'aria. La senti? È il segnale che qualcosa sta cambiando, come dopo una pioggia leggera quando torna il sole e sembra tutto più limpido. Occhi aperti, su più fronti. Si gioca su tavole diverse. Acquario. La giornata dell'acquario inizia con una vibrazione frizzante, come una bottiglia di soda appena stappata. Ci sono novità che girano nell'aria, alcune zuccherine, altre pungenti, altre ancora misteriose come un pacco regalo lasciato davanti alla porta. Lasciarsi sorprendere, ecco il mood delle prossime ore, ma attenzione, perché ogni scossa emotiva può diventare carburante per cambiare prospettiva. Andiamo con ordine, occhio ai segnali, perché qualcuno oggi parla proprio a te. Pesci. Nuovo giorno, nuova atmosfera e i pesci si svegliano con la sensazione di avere un piede nella realtà e uno in sogno che sembra più vivido che mai. Occhio, oggi le emozioni vanno e vengono come onde sulla spiaggia, a tratti calme, a tratti agitate. In questa giornata possono succedere cose strane, magari senti il profumo del mare anche in città o capita quell'incontro che ti spiazza e ti fa battere il cuore un po' di più. È tutto un gioco di equilibrio, lasciati ispirare ma resta ben piantato per terra. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Radio Gibson News.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a difference.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata, si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi, i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrino, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0-6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
1: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
0: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 km dal traguardo. Si corre oggi la 13esima tappa, partenza da Alessandria, arrivo a Verbania dopo 189 km. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce, Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Ital Volley Donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup, quadrangolare che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi tre regate di flotta, l'una rossa al via con due equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10:57 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Suonati

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 11 e 22 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.
1: Hit to remember. Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson. Da Radio Gibson.

0: sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:45.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson, Make a Difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's Remember. It's Remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
1: Oh,

0: che tace. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: L'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Oh.

to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
1: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
0: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto, tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9 e l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat, che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
2: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
0: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
0: Ed è tutto, buona giornata.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

New Gibson. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Stay.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13:26.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da apripista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata. Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto, è la sorprendente conclusione cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta e che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:51.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Ti vedo

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 15 minuti.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Buon pomeriggio da Daniele Ovaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro

0: Avanti, indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavo alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro, il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci e Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: RadioGibson.net.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
5: Ora esatta.
2: Sono le 14:46.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. E tu?

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 8 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 32 minuti.

Ben trovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov.

L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione e 17esimo a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.

Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma che siamo accomodati.
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 16.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: radiogibson.net 24 ore su 24 senza interruzioni. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
15: Radio Gibson. Scusa se

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson, new music. Rock the body, now stop like this. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Sarà dura, ragazzi, scrive in una lettera d'addio. Nulla dura per sempre. Ciò che durerà per sempre è il sentimento, le persone, i ricordi e l'amore che provo per la mia Manchester. Siate felici, grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Poi in suo onore il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand. Al di qua della manica, tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con

0: punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società, domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Südtirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18.30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. A guidare il mondiale ancora il nostro Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes cerca la quarta sinfonia dopo 3 primi posti di fila.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: Intanto Lewis Hamilton allontana le voci su un possibile ritiro. Ci provano in tanti a farmi ritirare, dice il 7 volte campione del mondo. Ho ancora un anno di contratto in Ferrari, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20.45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: heaps of new music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Stay.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran, che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore e anima di

0: Terra Madre. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra, nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e Salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre. Il bilancio di sostenibilità è uno strumento attraverso cui INPS risponde con dati e visione alla domanda più importante: se stiamo costruendo un'istituzione all'altezza del paese che vogliamo. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberga, in occasione dell'incontro che si è svolto a Palazzo Mazzoni a Roma, dedicato al dialogo con gli stakeholder sugli impatti sociali e ambientali delle attività dell'INPS. Maria Grazia San Pietro, direttore della direzione centrale organizzazione INPS.
2: Le principali sfide interne sono soprattutto di carattere organizzativo, perché in realtà l'organizzazione degli uffici è fondamentale anche per veicolare questo tema complesso, qual è quello della sostenibilità. Sfide organizzative importanti che attraversano tutte le strutture centrali e territoriali, e sfide sicuramente di reclutamento delle risorse e di trattenimento delle stesse.
1: Attuare buone pratiche di sostenibilità significa anche partecipare in maniera attiva alla definizione dei contenuti del bilancio. Rosanna Casella, direttore della Direzione Generale Pianificazione e Controllo di Gestione.
3: Stiamo cercando di costruire un sistema che misuri il valore generato dall'attività che noi svolgiamo nei vari contesti in cui operiamo. Quindi le diverse dimensioni in cui noi agiamo quotidianamente, generando valore per l'utente, ma non solo per l'utente, perché il valore è una dimensione sia esterna, quindi verso utenti, stakeholder, verso tutti i soggetti con cui interagiamo, grazie alla rete che costruiamo con le altre amministrazioni, ma anche valore pubblico interno.
1: Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la riforma della disabilità. Stiamo lavorando per costruire una pubblica amministrazione più semplice, accessibile e umana, lo ha affermato il presidente dell'INPS Gabriele Fava in un incontro al Tecnopolo di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Radio Gibson.
1: Che sito stai guardando?
0: Radio Gibson.
1: Ma sai dire solo Radio Gibson?
0: No.
1: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa. Radio Gibson.
3: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 17 e 47 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 9 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Inka, că voi minam oravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson
2: Music.
1: Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: Hello guys, I'm Lisa Frazier. I like Zio Peter Mandy Alora Vinyl.

0: Bentornati. C'è una nuova puntata di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console. Quest'oggi abbiamo un ospite nuovo. Non l'abbiamo proprio cercato lontanissimo da qua, non lo sapevamo, ma ce l'avamo vicino proprio. E sto parlando di Francisco Rojos.
1: Ciao Peter, grazie per questo graditissimo invito. Nuovo, cioè, una buona cosa, perché non mi sento più tanto nuovo, non mi sento un po' usato.
0: No. Siamo sempre nuovi. Allora, benvenuto. Siamo negli studi di For You TV, Dance City For You, quindi salutiamo Max in regia. E volevo subito ringraziare e salutare una nostra amica comune, Gianna Simonte, che ci ha fatto, tra virgolette, conoscere, no?
1: Esattamente, che tra l'altro tra pochissimi giorni sarà in distribuzione con il nuovissimo singolo.
0: Ah, spoiler, così, subito?
1: Sì.
0: Lo sai che noi abbiamo iniziato con il disco nuovo che esce questo weekend, perché noi finiamo qua e andiamo in fiera, perché questo weekend siamo a Novegro Vinyl Expo, dove nella scorsa edizione siamo stati proprio come radio partner ufficiale.
1: Bellissimo.
0: E quindi adesso questo weekend invece faccio la presentazione del disco. Scusa la marchetta. Quindi questo qua è The Rhythm Is Magic, il talisman Summer EP.
1: Poi,
0: e questa è la copertina.
1: Per quanto mi riguarda, io che vivo nella musica caraibica, complimenti Peter.
0: Grazie.
1: Bellissima produzione.
0: Anche se ovviamente ha un ritmo che è un po' troppo commerciale, però diciamo che per quello che devo fare io
1: non si è mai troppo commerciali.
0: Francisco, la cosa che ci lega prima di tutto è che io e lui una volta al mese torniamo al Globo, la maxi discoteca di Borgo Vercelli, e ci lega anche il fatto che ci piace la musica, ma ci piace soprattutto un certo tipo di musica, e lui ce lo dimostrerà, tra virgolette, facendo ascoltare un po' il suo background, perché ha portato un po' i suoi vinili che lo hanno fatto crescere musicalmente, perché poi nella seconda parte del nostro appuntamento toglieremo i giradischi, metteremo il lettore CD, perché lui ha fatto il produttore. Quindi vi anticipo un po' come sarà divisa la nostra puntata in due parti: la prima parte vinilica, la seconda parte più produttiva con i CD.
1: Diciamo che ho iniziato con il grammofono e poi adesso siamo arrivati alla musica in streaming.
0: Parlando di grammofono, avresti voglia di mettere tu il tuo primo vinile?
1: Guarda, con grandissima emozione, questo qui è proprio un brano che mi riporta in quell'epoca in cui iniziavo proprio in una radio qua, che si chiamava Radio Venere 2000.
0: Pazzesco.
1: Sì, e lì iniziava il mio percorso, e questa era una parte della colonna sonora di quelle trasmissioni.
0: Sentiamo come parte il disco, ragazzi. Il vinile originale, eh?
1: È proprio quello dell'epoca.
0: Poi non, insomma, è una ristampa.
1: Siamo anche in tema, perché c'è il film, per cui
0: esatto.

0: un bel inizio, direi. Cioè, abbiamo iniziato con il disco che in questo momento è uno dei più virali, perché è il disco che abbiamo visto al cinema con il nuovo film dedicato alla storia, alla memoria anche di Michael Jackson, e quindi Don't Stop Till Get Enough.
1: Hai visto il film?
0: Non l'ho visto. Sai perché? Perché sono rimasto un po' deluso da alcune storie che ho visto in quelle del film The Queen e in quello del film di Whitney Houston. Quindi credo che un film ben fatto sia come quello degli anni 90, non so se l'avevi visto, quello dedicato ai The Doors. Quello sì, è veramente sì, fatto
1: li ho
0: bene.
1: Visti tutti. Beh, insomma, io ho vissuto, ho somatizzato più che altro la musica che c'era dentro questo film. Questa, cioè, qui primo disco da solista con

0: Quindi complimenti prima di tutto per l'impostazione vocale, la dizione. Potresti fare lo speaker qui con noi, cioè, potresti venire, dai.
1: No, potrebbe essere un'idea, anche perché sai, il primo amore non si scorda mai. Il mio primo amore è proprio quello radiofonico.
0: Prima di passare al disco da discoteca, un piccolo accenno, cioè, da piccolo, come ti sei avvicinata alla musica? La prima domanda che faccio a tutti i miei ospiti è sempre quella, no?
1: Ma io sono nato disc jockey, Peter. Ancora non c'era forse questa professione, c'erano proprio gli arbori, le prime cose. C'erano i complessi in quell'epoca nelle discoteche. Ma per farti capire, io smontavo le radio vecchie, mettevo l'altoparlante in una scatola di scarpe, lo collegavo all'impianto della Rider Digest di quell'epoca e passavo dalla finestra del condominio dove abitavo il cavo al mio amico che abitava sotto, io gli mettevo la musica dalla mia cameretta da letto.
0: Pazzesco.
1: Per cui io sono nato DJ.
0: Bellissima questa cosa. Parlavi del disco da discoteca.
1: Anche perché poi, scusa, una piccola postilla. Ho tentato di studiare musica, sono stato 3 anni dalla Suore e praticamente ho fatto il Bonal, Bayer, Zerni, Zerniana, che sono un po' i capitoli dove uno ci va a sbattere quando inizia con la musica, e non ce l'ho fatta. Io ero DJ, dovevo andare avanti per la mia strada.
0: Va bene, e allora adesso sentiamo un altro disco, no? Lo metto io questa volta.
1: Grandissima classe anche qua, siamo alla Motown, che era l'etichetta per eccellenza della musica soul,

0: Non so se sei notato, ma ha proprio la copertina come quella di Michael.
1: Sì, c'era in effetti Diana Ross e Michael Jackson, e sono sempre stati molto, molto amici, molto vicini. E poi insomma, tutti e due arrivavano dalla Motown, perché Michael Jackson all'inizio è stato Motown, scoperto dalla direttrice della Motown.
0: Ah, io amo un disco di Michael Jackson dove lui non è menzionato, Somebody Watch Me.
1: Sì, lo amo. Quel disco, quello era un disco che usciva dalla Motown, dove lui fa il coro, ed era praticamente
0: il figlio del produttore, dove ovviamente
1: il figlio del boss
0: Rockwell.
1: Esattamente. Bellissimo. Rockwell. Ah, mi hai aperto la finestra.
0: Poi un altro disco bello che io amo di Michael è 666 con l'ex dei Beatles, Paul McCartney.
1: Signori, di che cosa stiamo parlando? Cioè, quando si entra in quell'epoca lì, dove ci sono i mostri assoluti, da Paul McCartney, Stevie Wonder, Quincy Jones, Michael, cioè, ma tutto, anche se parliamo di rock, troviamo i best di tutti i tempi. Per cui noi siamo stati molto, molto fortunati a vivere in quell'epoca.
0: Ragazzi, lui fa un podcast e parla così.

0: ti presenta il disco così, cioè ragazzi, dovete cercarlo assolutamente. Quindi se ti devono cercare per il podcast, come possono fare?
1: Beh, su tutte le piattaforme. Il podcast si chiama Music Contamination, basta cercare Music Contamination come podcast. E questo è un podcast che non parla di musica latina, che è quello di cui mi occupo ora, ma è un podcast che risale alle mie origini, perché noi raccontiamo, no, la musica, Peter lo sai benissimo, è fatta di contaminazioni musicali. Noi raccontiamo questa storia a partire dalla fine degli anni metà, alla fine degli anni 70. Allora adesso andiamo avanti con la musica, perché sennò parliamo troppo.
0: No, nel senso che nel frattempo, se vuoi continuare a parlare, ma abbiamo bisogno sempre di qualcosa in sottofondo.
1: Ma mi vengono i brividi.
0: Ah, che bello, dai.
1: Questo qui è il mio approccio con la musica tropicale. A me è sempre piaciuta questa musica e io ero un predestinato anche lì. Dovevo finire nel Caraibico. Questi sono i Modern Romance, Everybody Salsa.
0: Che poi mi ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa. L'hanno rifatta in mille salse.
1: Assolutamente sì, questo groove è

0: Ah, che bello, ragazzi, mi piace un casino. Se fischiamo ogni tanto è perché noi DJ teniamo il volume alto della cuffia.
1: Appena accennato, sì. Allora, ti dicevo, Peter, qui c'era il Gattopardo, che era il tempio della musica, dove si andava a ballare. Io in quell'epoca lavoravo in una discoteca che si chiamava Broadway a Gagliate, in provincia di Novara. Ma a Novara c'era proprio questo locale, si chiamava il Gattopardo. E lì, cioè, si saltava, ma sì, cioè, noi chiamavamo il gruppo selvaggio, perché a un certo punto, quando c'erano questi ritmi tropicali, noi ci mettevamo, adesso pogano, noi invece ci mettevamo a branco e cominciavamo a saltare. E quella, insomma, era un'epoca indimenticabile.
0: Bellissimo, bellissimo questo ricordo. Ma poi adesso, quando poi andiamo in pubblicità, abbiamo un altro disco, poi andiamo in pubblicità, voglio andare a googolare, come si dice in maniera molto, per andare a vedere quante volte è stato ripreso, e soprattutto, perché ce l'ho qua, qualcuno di più famoso che l'ha ripreso.
1: Sì,
0: la voglio andare a sentire. Continua ancora la storia con Francisco Rojos, perché io all'inizio lo chiamavo Rojos
1: come tutti.
0: E allora Gianna Simonte,
1: ma diciamolo
0: detto
1: una volta per tutte, cosa vuol dire perché Francisco Rojos? Perché io mi chiamo Francesco Rossi. In quell'epoca, quando ho iniziato col latino, dove andavi se ti chiamavi Francesco Rossi? Per
0: come
1: cui,
0: Pietro
1: come mi
0: De
1: posso
0: Vita.
1: Bravo. Come mi posso chiamare? Come ho detto, vabbè, facciamo una cosa. Traduzione dall'italiano allo spagnolo è Francisco Rojos. E questo è stato il mio nome.
0: Bellissimo.
1: E adesso ci struggiamo. Signori, qui si entra nel 1983, un anno speciale.
0: Io riposo, parla lui.
1: È un anno speciale perché io andavo a militare in quell'epoca. Ed era l'epoca in cui uscivano tutti questi signori qua. C'era Gary Lowe, c'era Gazebo, Savage, Mike Francis, c'era tutta questa gente qua. E creavano la prima Italo Disco. Insomma, io ero militare e mi sparavo delle ore in cuffia con questa canzone, che poi è diventata un cult, un must, insieme a Masterpiece anche. Ma andate ad ascoltarvi anche altri brani di Gazebo, perché ce ne sono di belli. Poi c'erano, sai, Tom Hooker, The Marvel. Potremmo fare il
0: la lista.
1: Sì, tantissimo. Ascoltiamo però un pochettino di questa canzone, perché
0: c'è un intro, però, perché l'ha extended.
1: Hai messo l'extended?
0: Sì, sull'album mettiamo una versione da 7 minuti.
1: Allora possiamo parlare finché vogliamo.
0: Finché pubblicità non ci fermi.
1: Ecco, beh. Io ero a Roma e piangevo di notte, mettevo il mio stereo 8 di Walkman della Sony, e insomma la musica che andava era questa qui. In quell'epoca, 1983, secondo me è stato uno degli anni più belli in assoluto.
0: E poi questo disco è stato lanciato, anche per coloro che non lo conoscevano, dal film Vacanze di Natale 1983, insieme a tanti altri dischi di quell'anno, come Maracaibo, Moonlight Shadow,
1: Natalie, My Love Will Let You Down.
0: Dai.
1: Nada.
0: Quanta roba. Tanta roba, veramente. 90 all'ora, speciale Francisco. Ecco.

0: di solito noi cosa facciamo? Andiamo in pubblicità, però l'ospite deve dire qualcosa di importante, perché oltre a sentirci in radio, ad ascoltarci in radio, qualcuno ci sta ascoltando e guardando in TV, e poi lunedì alle ore 21 saremo anche su YouTube. Quindi qualcuno magari vede che andiamo in pubblicità, andiamo via, tanto cosa ci aspetta
1: non
0: dopo?
1: Non si fa, perché se avete iniziato questo percorso dovete continuarlo insieme a noi.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. È la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
3: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo, dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensione sociale, quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli, per stare bene, per vivere bene, hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
4: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
3: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o ai nostri impianti idrografici. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro paese.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: sono zio Peter e lui è Francisco Rocos, che quest'oggi è ospite qui con noi negli studi di For You TV, quindi Max in regia. Per la regia ovviamente abbiamo anche poi il fattore radiofonico, il fattore YouTube, avremo qualche contenuto social, però la cosa più importante è respirare anche un po' di aria radiofonica, perché io certe volte lo registro nel mio studio, tu registri nel tuo studio, ma oggi ci troviamo qua insieme, quindi credo che sia una cosa bellissima.
1: Assolutamente, anzi io ti devo ancora ringraziare perché mi stai facendo rivivere quella sensazione che io provavo tantissimi anni fa e pensavo di non riprovare mai più, e invece eccomi qua.
0: Bello quando sei entrato nel nostro studio, c'erano tutti i vinili, lui si è inchinato a tutta la nostra collezione della radio.
1: Assolutamente sì.
0: Bellissima questa scena. Allora, ci vuoi presentare, ci vuoi raccontare di questo disco? Quindi titolo, chi sono, cosa
1: allora faccio? Kid Creole and the Coconuts, questo è il loro album più bello secondo me. Questa canzone si intitola Annie, I'm Not Your Daddy, non sono tuo papà Annie. E allora, questa era musica dance, però era già un grandissimo melting pot, un mashup, dove c'era musica tropicale, dove c'era swing e tutto quanto calibrato insieme. Loro poi sono andati avanti per tantissimo tempo, Kid Creole che era il capo della formazione e le Coconuts, queste tre bellissime ragazze che poi naturalmente si sono avvicendate nel corso dei secoli, perché chiaramente sai la bellezza cede dopo un po', e lui ha sempre rinnovato questo trio. Però in questa fotografia che noi abbiamo visto c'è il primo, cioè quello proprio storico, il primo, dove la prima a sinistra è la moglie, che non mi ricordo come si chiama, si sono sposati.
0: Ma tanto ce lo diranno i nostri ascoltatori che sono molto più bravi. Che periodo siamo qua?
1: E qua siamo ancora tra l'83 e l'84.
0: Ok, quindi stiamo facendo anche un upgrade.
1: Ci stiamo avvicinando.
0: Piano piano stiamo salendo negli anni 80 e il prossimo disco, ad esempio... Qui siamo meno dance, però
1: qui siamo nel 1984, caro amico mio, e qui c'è Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, che ci ha lasciato troppo presto. Lui era molto amico di Amy Stewart, che fu una delle regine con Knock on Wood, e da questo sodalizio nacquero alcuni brani. Questo è quello che io amo di più. Lui è morto un po' di anni fa e io addirittura ho fatto una versione salsa di questa canzone che si chiama Friends. Bisogna ascoltarla in religioso silenzio, perché qui c'è melodia, armonia, c'è la voce di Amy Stewart, c'è veramente è tutto quello che uno spera di trovare in una canzone.
0: Senti come la presenta.

0: mia.
1: Ma tu devi sapere, caro Peter, che questo era il secondo singolo di grande successo, perché prima da solista fece Survivor, che insieme a Don't Cry Tonight di Savage ebbe veramente un
2: Survivor.
1: Vero. Ti do una chicca, stiamo preparando insieme al maestro Scalici la cover salsa già fatta di Survivor.
2: Allora, tu ascoltatore che sei arrivato in questo momento, diciamo, perché cover, cosa c'entra? Allora, questa è la prima parte del suo background musicale,
1: poi
2: il bagaglio.
1: No?
2: Dopo lui ci farà sentire quello che fa in questo momento, che ha fatto negli ultimi anni il producer di musica latina. Ok?
1: Esatto.
2: E in più fai anche il maestro.
1: Cioè, sì, sì.
2: Esempio, io vengo in una serata tua al Globo. Cioè, la prossima volta vengo. E cosa succede in una serata tu al Globo? Cioè, fammi un esempio, cosa fai? Poi ce lo spieghi meglio magari durante la parte latina, ma adesso per quell'ascoltatore tenerlo lì. Cioè, facci un...
1: Allora, semplicemente quello che faccio io, e non è ballare, è far ballare la gente, per cui per me, in effetti, quando mi dicono ma tu balli? No, io faccio DJ, io faccio ballare. Per cui la mia è una missione, caro Peter, la nostra è una missione, per cui sai benissimo che quando vai dietro una console si accende il bottone delle empatia, noi dobbiamo somatizzare tutto quello che abbiamo davanti e riversare tutta la nostra energia al nostro pubblico. Dobbiamo stare molto attenti all'aspetto proprio come si dice, dobbiamo entrare in simbiosi, no? Mai perdere la connessione col pubblico. È quello che succede quando io sono in console, insomma, cerco di mantenere questa connessione. Poi un po' di esperienza c'è. E insomma, diciamo che me la cavo.
2: Parlando di DJ, avresti voglia di lanciarmi questo disco alla come facevi nel 1985?
1: Yes.
2: Bellissimo. Stai ascoltando 90 all'ora. Lui è Francisco Rocos. Io sono lo zio Peter e lui ha appena messo un vinile che dà paura. Vuoi presentarlo tu? Vai.
1: Into the Groove.

0: 200 allora. Allora, signore, abbiamo ascoltato Madonna, che questa era la sua prima produzione, però io volevo portare I Like a Virgin, perché era forse il brano che l'ha lanciata nel proscenio mondiale, però forse questo era più indicato perché è stato più forte nelle nostre discoteche in cui ballavamo in quell'epoca lì. E qui comunque c'è la mano di Neil Rogers, che poi ha prodotto tantissime persone.
1: Sì, ma poi negli anni 70 con gli Chic era
0: Chic, Diana Ross, che l'abbiamo sentito prima, In Excess, Duran Duran.
1: Ancora adesso produce i Duran Duran,
0: cioè. Assolutamente, sì, beh, ma cioè, Wild Boys, quell'epoca lì erano prodotti proprio da Mr. Neil Rogers. E adesso qua invece si entra in un'altra epoca, siamo esattamente nel 1987, e qua arrivavano un trio, si chiamava Stockhate & Waterman, e insomma lì ci fu veramente un'apoteosi di produzione. La cassa era questa in quattro, tum-chac. E Rick Astley è forse stato il loro lancio più potente, anche se c'è da dire che c'è stata anche una produzione con Donna Summer. E questa è stata la prima canzone. Quando l'abbiamo sentito, che lo sentivamo per radio, e tutti noi pensavamo che era una voce nera, che lui, cioè, si presentasse come un ragazzo
1: invece
0: nero.
1: Invece si impostava tutto.
0: E invece era bianchissimo, ragazzi. E che voce nera!
1: Adesso la tiriamo indietro, perché la facciamo sentire, perché voglio sentire un attimo l'attacco, perché l'attacco, certo, è importante.
0: Ne vale la pena.
1: Questo basso,
0: che poi è diventato anche, sei stato ricastlizzato, perché era diventato una cosa tra i giovani, che ha rilanciato questa cosa.
1: Ma lui era un nostro collega, lui lavorava in radio, quindi era impostato radiofonico.

0: anche tu sei stato ricastrizzato?
1: Assolutamente sì.
0: Perché mi stava spiegando fuori onda che lui aveva questo modo di...
1: Nel videoclip, cioè lui ha proprio questo stile qua di ballare, cioè proprio... E il ragazzino lo prendono in giro e chiaramente diventa anacronistico, no?
0: Certo.
1: Per cui è stato soggetto proprio di presa in giro.
0: Tolto dal contesto non ci sta più, diciamo, dopo 40 anni.
1: Però, signori, questo ex ragazzo continua a vivere con quella produzione, insomma, sono una serie di singoli, forse due album. Esattamente, ce n'è di roba bella.
0: Abbiamo concluso la seconda parte, adesso c'è ancora una terza parte in vinile.
1: Naturalmente dovete restare con noi, perché qui si va a 90 all'ora.
0: Mi raccomando.

0: C'è lo zio Peter in console insieme a Francisco Rojos. Quest'oggi stiamo facendo una prima parte di appuntamento con i vinili, perché nel nostro stile la seconda parte sarà un po' più digitalizzata con CD e formato fluido, se possiamo definirlo così. Però volevo ringraziarti prima di tutto di essere qua con noi, perché stiamo facendo un bel viaggio nella storia della musica 70-80, adesso stiamo andando verso i 90, e questo è proprio è l'anello di congiunzione tra quello che abbiamo ascoltato prima e quello che poi è nato dopo, che poi sì, a te non è piaciuto tanto,
1: no,
0: diciamo.
1: No, no. Peccato che c'è poco tempo. A me esprime tristezza, perché diciamo, stavo raccontando prima al Silba, ho visto per la prima volta i campionatori in funzione. Questo brano lo facevano tutto con un campionatore. In questo brano qui c'è la scoperta, l'apoteosi del loop e dei campioni, perché insomma il brano è fatto tutto da loop e campioni. E i musicisti non ci sono più,
0: no,
1: sono scomparsi. Per cui, per chi è cresciuto con Earth, Wind and Fire, con Barry White, arrivare a questa cosa qui è l'apoteosi della tristezza. In effetti da lì a poco io mi sarei allontanato dal... Però prima di fare lo step, no, di dire basta, chiuso, insomma c'è ancora una piccola epoca, quella di Hadaway eccetera eccetera, che c'era ancora un po' di dance europea, però volevamo tornare un attimino indietro. Perché? Perché insomma il primo disco rap della storia non è stato questo, ma è stato un brano di Joe Batan che arrivava dalla Soul Soul Records, etichetta che si formò grazie alla scissione di artisti che venivano dalla salsa e dal soul, quindi dalla Motown e dalla Fania, e formarono questa etichetta Soul Soul. Il primo disco di rap si chiamava Rapo Clapo, che vorrebbe dire rapeare, fare rap battendo le mani, rapo clapo. Ma diciamo ebbe successo, ma quello che veramente ha dato la svolta e ha creato il vero stile rap è questo qui del 1978-79, e questa è la versione proprio originale. Fai vedere?
0: Sì, ho fatto vedere la copertina mentre lo facevi.
1: Non dice
0: bellissimo
1: molto, però dice il nome di una radio che c'era in quell'epoca lì, e insomma noi facevamo a cazzotti per poterla mettere. E il brano, che chiaramente come tutti i brani rap non hanno musica, sono praticamente delle cose che si dicono a tempo di musica su dei loop anche qui, oppure su dei groove, e qui insomma c'è la musica di Neil Rogers, ovvero Mr. Chic, con Good Times, e questo qui si chiama Rapper's Delight.
0: L'ha lanciato lui, ragazzi.
1: È vero.
0: Che poi a me sembrava una cover, invece era la prima versione, quindi la versione promo.
1: Primissima.
0: Sugar Gang, Rapper's Delight.
1: Ti racconto una cosa su questo brano. A se de he, ha, de he be.
0: Le figlie del tomato?
1: Ma la sai, ma allora ne sai, eh.
0: Guarda cosa faccio col tuo disco.
2: A se de he,

0: tanti slogan che poi abbiamo sentito diverse volte in questi anni, come Say What? E poi hanno fatto un programma adesso che si chiama Say What?
1: Say What, pensa a te. Pensa.
0: Allora, Francisco, prima di andare al prossimo disco, perché poi farò la mia seconda marchetta di questo appuntamento, e poi sarà l'ultimo disco in vinile, perché faremo una parte digitale. E, secondo te, cioè, tra la musica, quello che abbiamo ascoltato prima, questa e quella che sta arrivando, l'anello di congiunzione ha sempre il ballo, quindi il fattore del trovarsi insieme, la stessa situazione, divertendosi, con delle armonie, dei ritmi, qualcosa che comunque potesse dare a tutti una stessa emozione e quindi farci diventare amici anche se non ci conosciamo. Qual è stato il tuo punto d'inizio di io devo produrre qualcosa perché quello che sta andando in giro non mi piace? È stato questo il tuo punto d'inizio?
1: Come
0: hai pensato di produrre?
1: Peter, allora, io quando ero piccolino sognavo di fare il ballerino, il cantante, il musicista. E non mi sarei mai aspettato di fare il DJ, anche perché forse non esisteva neanche in quell'epoca quel ruolo lì. E è chiaro che poi quando ti trovi dentro, mani e piedi, e cominci a entrare nella musica, poi cominci a conoscere, poi sai, la musica latina nasceva nell'epoca in cui io ho iniziato con la musica latina qui in Italia, e per cui c'erano persone che erano arrivate dall'estero e musicisti italiani che cominciavano a cimentarsi. È scoppiata un po' una febbre della musica latina. Io mi sono trovato lì in mezzo, perché gestisco ancora adesso un portale che si chiama salsa.it, divulgazione e informazione di musica latina, e a quel punto lì, quando hai le mani nella marmellata e senti il sapore, dici no, io devo assolutamente andare avanti in questa cosa qui. E penso che sia quello che è successo anche a te, credo.
0: Sì, sì, sì. Anche perché non posso continuare sempre a fare 90 all'ora, e da ormai 30 anni che metto quella musica lì, più i 10 degli anni 90 sono 40 anni, quindi un po' voglio rinfrescare, soprattutto quelli della mia età che sono cresciuti con quei pezzi, voglio un po' rinfrescarli, fare un po' quello che hanno fatto alcuni, come ad esempio Dario Caminita, che ha fatto un refresh degli anni 70-80, sì, sì, e adesso sì, sta facendo anche qualche pezzo anni 90, e mi piace molto quello che sta facendo, perché lo fa molto, ovviamente meglio di me, con una classe superiore. Perché? Perché soprattutto, oltre ad essere bravo, li ha vissuti veramente quegli anni lì, 70-80. Cosa stiamo ascoltando, maestro?
1: Ma io non profanerei, dopo lo diciamo.

0: volta allora che suona Francisco Rojos, ha portato la propria disco collezione. Tra poco partiremo invece con le sue produzioni. Ci siamo dimenticati di parlare del disco prima, poi facciamo il riassunto di questo. Perché mi hai parlato di Devi sapere una storia e ti ho detto Le figlie del tomato, che era poi Aserehe delle La Sketchup,
1: no? Esattamente, perché Aserehe, come nasce questa canzone, quella della Sketchup, praticamente è in spagnolo, per cui racconta la storia di questo signore, questo tipo strano che va in discoteca e si avvicina alla cabina del DJ, come succede tante volte, per richiedere una canzone della quale non sa il titolo, e allora va da questo DJ e gli dice: puoi mettermi il ritmo della notte, quello che fa e sarebbe e sarebbe il pezzo di Rapaz the Light,
0: certo.
1: Però cantato in maccaronico spagnolo, no? Però questa è un po' la storia di Aserehe della Sketchup.
0: E poi l'album era Le figlie del tomato, che era bellissima questa storia. Per quanto riguarda invece Gloria Estefan, o Estefan, come si dice, Estefan o Estefan?
1: Gloria Estefan.
0: Estefan. Io la conoscevo già dagli anni 80, perché mio fratello più grande Conga, poi quando ha fatto Dr. Conga.
1: Beat, Conga,
0: mamma mia, bello disco. Mi Tierra è, diciamo, l'apoteosi. Mi dicevi in fuori onda i musicisti.
1: Sì, Cacciao Lopez su tutti, che è il bassista. Cacciao è la leggenda, insomma, è di Buona Vista Social Club, siamo su quella caratura lì. Ma in questo album qui è un album da ascoltare completamente, perché c'è del son montuno, c'è della salsa, questa è una salsa per esempio, un po' montuno anche, e insomma sono tantissimi ritmi latini. E per me questo disco è stato il giro di boa del, cioè io qui ho sganciato la mia vita da DJ con la musica dance e ho iniziato il mio percorso con la musica latina, e penso che un modo migliore non avrebbe potuto esserci.
0: Con questa qua adesso c'è una marchetta, c'è pubblicità. Mi metteresti il mio disco per forma?
1: Come faccio? Lo lancio a strappo?
0: Vedi tu, come vuoi, cioè, tanto è pronto lì. Hai visto già cos'è la prima traccia?
1: The Rhythm is Magic?
0: Sì,
1: eccolo.
0: Esce questo weekend e tra poco andremo in fiera, ragazzi. Siamo oggi a Novegro. In apertura abbiamo ascoltato da questo Summer EP El Talisman, cantato da Elion, che l'anno scorso aveva cantato Malo, e ci ha ricantato due dischi che ci faranno ballare in quest'estate. Prima El Talisman e adesso The Rhythm is Magic. Lo trovate in vinile, limited edition, e poi su tutte le piattaforme digitali.

0: giustamente mi stava chiedendo Francisco fuori onda, ma è stato suonato dal vivo? Ma no, c'è molta elettronica qua, ragazzi. E mi stava spiegando che nelle sue produzioni invece viene suonato tutto dal vivo. Quando tra poco ci farà ascoltare dei pezzi, poi magari entreremo anche nel
1: tecnicismo
0: del produrre, perché la produzione fatta al computer con il produttore che ti mette tutto a tempo è più facile, no? Quello che abbiamo detto un po' all'inizio del nostro percorso, soprattutto quando poc'anzi abbiamo ascoltato Mars con Papa The Valium, cioè lui ci tiene molto alla produzione fatta dal vivo. E quindi ad esempio mi diceva che se un musicista sta suonando una cosa, non ne può suonare un'altra dal vivo, e quindi una campana con
1: se diciamo per esempio il campanero e il bongosero sono la stessa persona, per cui quando registri non puoi mettere la campana e il bongo insieme, perché li fa lo stesso musicista, per cui non potranno mai suonare insieme. Se uno lo fa, non ha capito niente.
0: Noi ci fermiamo, quindi disco nuovo anche dello zio Peter con Elion, si chiama Summer EP in vinile, su tutte le piattaforme digitali. Grazie per esserci stato al gioco, tra poco torniamo.
1: Mi piace tantissimo.
0: Questo per me mi fa molto onore, anche se non è suonato dal vivo, mi fa piacere. Tra noi, parleremo poi di questo disco fuori onda, e invece dicevo, tra poco torniamo con le sue produzioni, quindi la seconda parte più digitale di 90 L'ora.

0: Sì. Siamo tornati nella seconda parte di 90 all'ora. Adesso saremo molto più latini, saremo meno vinilici, quindi usciamo un po' dalle nostre, dalla nostra comfort zone, come si dice adesso nel 2026. Francisco Rojos con noi in studio, negli studi ovviamente di For You TV e Dance City For You. Per quanto riguarda questa puntata, noi abbiamo fatto una prima parte, se sei arrivato tu in ritardo, vinilica. Abbiamo presentato anche oggi il mio disco nuovo che usciva, quindi Marchetta la grande. Adesso invece siamo più rilassati, abbiamo un po' di musica sia che ha fatto la sua, il suo background, ma tra poco anche qualche sua produzione, produzione molto molto bella che io custodisco gelosamente. Allora,
1: allora qui siamo entrati nella mia vita caraibica. Questo qui è uno dei dischi più importanti dell'inizio della mia carriera caraibica, si chiama Combinazione Perfetta, fa parte di una etichetta che si chiamava RMM, Ritmo Mundo Musical, capitanata da Ralph Mercado. Lì c'erano praticamente tutti, da Celia Cruz, Tito Puente, Johnny Rivera, tutto il goto della musica latina era raggruppato in questa etichetta. Se non che successe che per una violazione di diritti copyright intentarono una causa legale nei confronti di Ralph Mercado e gli fecero chiudere questa etichetta e tutto questo patrimonio artistico venne disperso. Questa canzone, questo album che si chiama Combinazione Perfetta, praticamente è un sunto di un concerto dove tutti questi artisti cantano insieme, e questa è una canzone famosissima di Johnny Rivera e Rey Sepulveda, che tra parentesi faceva il postino a Porto Rico da giovane, insomma è una canzone famosissima.
0: Famosissima, questa. Sapete ragazzi che io ho un passato un po' col latino nei fine anni 90, inizio anni 2000, quando ero ancora in Sicilia, facevo un po' da apripista a un gruppo, i Los Amigos di Trapani, quindi la mia provincia dove stavo, io stavo a Marsala, e c'era Gianni Floria con il suo gruppo che faceva un
1: po'. Lo conosco Gianni Floria.
0: Lo conosci?
1: Abbiamo fatto serate insieme.
0: E lui metteva questa musica qua.
1: Mi ha invitato a fare serate.
0: Salutiamolo. Ciao Gianni, grandissimo. Quindi non mi cogli impreparato, ok?
1: No, se con Gianni Floria si cade in piedi. Allora, questa qui devi capire, si chiama Ven devoramo travesche, tradotto vuol dire vieni e divorami un'altra volta. Parla di cose che si svolgono nelle lenzuola. È una canzone, fa parte del filone salsa romantica, anche definito salsa.

0: qualche puntata fa Cecilia Gayle che faceva ballare il tipitipitero e il pam pam. Questa volta invece qua un ballo un po' più
1: sensuale.
0: Dai, qua è proprio di coppia.
1: Qua, insomma, salsa erotica, signore, non si scherza, salsa erotica. Ebbene, questo qui insomma erano un po' gli arbori della salsa erotica, che poi si è convertita in salsa
0: tranquillo,
1: melodica.
0: Schiarisci.
1: E questo è un artista che, insomma, lui aveva già partecipato alla Combinazione Perfetta con India, che è una cantante che veniva dalla house, e grande voce. Lui poi è diventato un artista poliedrico perché ha cantato un po' tutti i generi musicali, ha fatto anche la colonna sonora di Zorro, la maschera di Zorro con Tina Arena.
0: Sì,
1: tantissime produzioni. Poi si è lanciato in generi anche diversi da quello puramente caraibico. In questa epoca era proprio un cantante caraibico di salsa, si chiama Mark Anthony,
0: ti faccio fare il DJ.
1: Fu anche marito di Jennifer Lopez.
0: Non amarmi.
1: Proprio quello fu il frangente. E niente.
0: Non ho studiato, so tutto.
1: Mark Anthony, questo è il suo secondo album da solista.

0: non sei ballerino come Gianni Floria. No. Cioè, non fai come Gianni Floria che scende in mezzo alla folla.
1: Assolutamente no. Assolutamente.
0: Quindi rimani in console.
1: Assolutamente, anzi. Siccome io sono anche docente, ho insegnato all'ENAIP questo lavoro, ho creato un percorso didattico per insegnare appunto come si fa a fare questo lavoro, e una delle regole fondamentali è non abbandonare mai la console, perché ti sembra normale che una persona riesca a mantenere la connessione col pubblico se scende a ballare?
0: No, lui no.

0: ovviamente non faceva il DJ, lui scendeva e io mettevo i dischi.
1: Ma siccome ci sono anche personaggi che fanno questa cosa qua, vi dico, non si fa, non si deve fare.
0: DJ deve fare il DJ, non deve fare il ballerino.
1: Esattamente,
0: E poi lui mi ha detto che, quando poc'anzi guardava la console, mi ha detto anche che sei stato testimonial.
1: Sì, sì, testimonial endorser anche di Denon per 10 anni. Mi sono fatto tutta l'excursus dai CD ai controller.
0: Ma mettici una buona parola per me, fammi regalare.
1: Non esiste più la Denon.
0: Peccato.
1: In effetti che bella epoca, perché praticamente mi arrivavano tutte le macchine gratuitamente, non mi pagavano, però almeno mi arrivavano tutti i modelli nuovi di macchine. Allora, qui passiamo dalla salsa melodica a quella cubana, no? Qui si entra perché qui c'è proprio ci sono le religioni, le correnti, no? C'è balli cubano o balli portoricano? Che insomma, io poi non amo molto gli estremismi. Questa è salsa cubana, lui è Willy Cirino, e questa è una canzone triste che si chiama La Jinetera.
0: Novatalora, Francisco Rojos.

0: Allora, caro Peter, questa è una storia molto triste. La Hine Terrace. Le Hine Terrace sono le ragazze che si vendono per strada, no? Sono chiamate così a Cuba. E qui racconta, insomma, la storia vista dall'altra parte, no? Dalla parte di questa ragazza che ha una bambina a casa e, insomma, che ha avuto da questo studente che era uno politico contro il regime, che poi faceva parte dei Balseros, che erano quelli che pigliavano i gommoni e andavano alla Yuma, che erano gli Stati Uniti, dove praticamente c'erano questi 90 miglia che li separavano, si buttavano in mare con questi cosi, con questi gommoni, per andare alla Yuma. E racconta la storia di Eva, la Hinetera, questa ragazza che, insomma, si vende per crescere la sua bambina. Una storia anche un po' triste.
1: Adesso, ragazzi, c'è una parte di storia che lui già mi ha anticipato fuori onda. Non so di questa storia che mi hai detto poc'anzi cosa potrei raccontare, ma adesso qua c'è un bivio, perché se lui avesse detto sì a questo bivio qua, magari per adesso saresti veramente ancora di più.
0: Sicuramente
1: è un treno quello lì,
0: sicuramente un po' più ricco. Diciamo che noi avevamo appena fondato l'etichetta musicale, si chiamava Lo Sivra Down Bridge, anzi si chiama ancora, e ci fecero un'offerta. C'era questo gruppo di New York che si chiamavano Aventura, che praticamente avevano già fatto una produzione che conteneva Quando Volverás, e stavano producendo questo album qui, che si chiama The Brook Rolls, se non sbaglio. Sì, We Broke Rules.
1: Sì, abbiamo rotto le regole.
0: E insomma, il disco che conteneva poi Obsession ce l'hanno offerto, però in quell'epoca lì. In quell'epoca lì noi non avevamo molti soldini, però la cifra era abbordabile. Fu acquisito da un'altra etichetta che si chiama ancora tuttora Planet Records, e insomma, poi il resto è storia.
1: Planet Records di Roberto Ferrante, diceva lui, FR Connection negli anni 90, che aveva remixato i Maria, per esempio, e ha fatto Listen Up.

0: Aventura con Obsession, disco del 2003, è stato numero uno di quell'anno a cavallo col 2004, poi Quando Vuoi Veras è stato per noi il follow up, ma lui mi dice che era uscito prima, quindi
1: sì, esattamente.
0: Ci sta, è così. Adesso andiamo in pubblicità, però cosa faremo nelle altre due parti? Cosa ascolteremo? Così facciamo
1: insomma,
0: stare qua.
1: Ascolteremo molte produzioni che mi appartengono, fatte da me, però sarà un bel viaggio anche attraverso l'evoluzione della musica caraibica in Italia, ma anche nel mondo.
0: State lì.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
3: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
2: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliana, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben-Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin, ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica è parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
4: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
2: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette e hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà a 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
2: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
6: Pubblicità.
7: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
6: Sì.
7: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
6: Va bene.
7: Allora ascoltami.
6: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
7: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
6: Dimmi.
7: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
6: Certo.
7: Il nome dell'amico e la mail dell'amico è invia. Chiaro?
6: Fidati.
7: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale.
6: Ah.
7: L'iscrizione è gratis.
6: E chi ti ha chiesto niente?
7: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio

0: siamo tornati. Ehi, siamo qua, siamo 90 all'ora con lo zio Peter, con Rocos Francisco, che è tornato per farci ascoltare adesso un po' delle sue produzioni. E io modestamente questo qua ce l'ho.
1: Allora, questa è una pietra miliare, perché rappresenta proprio il punto di partenza della produzione latinoamericana qua in Italia. È la mia prima compilation ed è stato l'unico, il primo ad iniziare a fare questo tipo. In effetti qua dentro ci sono tutti gli artisti che iniziavano con me in quell'epoca lì a fare produzioni latine, cioè Croma Latina, Miguel Enriquez, eccetera eccetera. Pensate che piccolissimo aneddoto, veloce, è capitato di leggere, una volta non c'era Facebook, c'erano i forum, no, di leggere su un forum, perché nessuno è profeta in patria, no, per cui personaggio che era stato a Los Angeles in vacanza, concerto in un locale di Newsweek System con un gruppo di salsa, pausa dell'orchestra, DJ inizia a mettere la musica, questa canzone qua, Abre che vuoi. Questo qui rimane sorpreso, va in console e controlla, dice che il disco di Francisco. Se dopo averci rovinato l'Italia ci rovina anche l'America, siamo a posto. E qualcuno diceva: uccidetelo prima, cioè, anziché avere un po' di sano campanilismo. Purtroppo, come si dice, nessuno è profeta in patria, però poi rimase un indelebile. Questo qui invece è il mio primo remix, prima volta che ho fatto il remix con il Rubio Loco, è un pezzo che ebbe molto successo. Questa è quella versione remix realizzata da me e si chiama Gossalo Remix.

0: Gozalo, gozalo, dai. Gozalo.
1: Gozalo che io también lo gozo. Allora, questo era il primo remix e adesso si passa alla nostra esordio come etichetta discografica. Eccolo qua, insomma, questo qui è Eurocuban Project. Sono stati scoperti da me questi ragazzi cubani con Raul DJ che è il capo del gruppo. Facciamo anche dei set insieme, ma ne parleremo magari dopo. Adesso ascoltiamo questo che è un rifacimento in versione salsa di un brano famosissimo di Lumidi,
0: che 2003, sempre quando c'era Obsession.
1: E questa è Never

0: ti autorizzano le armi, ma io da questa compilation avevo messo Te quedas, te vas.
1: Vabbè, insomma, questa compilation che si può trovare solo su eBay, l'ho vista tipo 100 euro. Beh, e anche questa è un'altra pietra miliare. Io penso che sia veramente l'evoluzione europea della musica latina, perché chiaramente io che arrivavo dalla musica disco e vedevo già un ambiente piuttosto maturo, no? All'interno c'è gente già da una certa età, e dicevo qui dobbiamo svecchiare subito, per cui bisogna agire sulla musica, cerchiamo di portare il pop, insomma le canzoni un po' più fresche, moderne, cerchiamo di portarle all'interno della musica salsa.
0: Adesso forse un po' troppo? Cioè, nel senso che rifanno qualsiasi cosa in chiave salsa, merengue, non so, io ho notato quando vado tipo in qualche serata un po' too much, secondo me. Cioè, manca,
1: sai,
0: un po'.
1: E come la vita ci insegna, il troppo stroppia.
0: Credo che tu abbia fatto abbia lanciato questa cosa, ma adesso.
1: Sì, beh, ma come sempre, sai, quando si mostra un cammino che può essere buono, decisivo, tutti ci si buttano dentro.
0: Un po' troppo.
1: Però questo nessuno può contraddire che è stato proprio
0: bellissimo.
1: L'inizio.
0: Se l'ho comprato
1: senti,
0: io.
1: Senti anche il solo di pianoforte. Bellissimo aneddoto, questo è Tony Velardi che suona il piano. Quando noi facevamo i set, perché facevamo io e Raul con 5 lettori contemporaneamente, smontavamo le tracce, remixavamo live, Raul suonava anche le percussioni e Tony Velardi suonava il piano dal vivo nei remix live che noi facevamo. A un certo punto Raul prendeva Tony sulle spalle, lo metteva a testa in giù e Tony suonava il piano a testa in giù, ma la cosa difficile non era quella, perché poi Raul girava dall'altra parte del piano e Tony suonava il piano al contrario.
0: Fantastico.
1: Per cui immaginatevi, qualcuno, pochi che capivano quello che stava succedendo in quel set lì, si buttavano in ginocchio, così mi ricordo a Perugia.
0: Fantastico.
1: Bellissimo, sono ricordi.
0: Mi fareste ascoltare il prossimo, per favore?
1: Eccolo qua.
0: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Canto la musica latina che te dà felicità.
3: Es la musica.
1: La musica nel cuore. Questa qui è una delle prime canzoni che ho scritto io. È una canzone che parla della musica, si chiama appunto Es la musica, il primo brano inedito che ho realizzato insieme al maestro Massimo Scalici, ed è una canzone che è passata alla storia anche questa qui. Io so di persone che si sono tatuate il testo, ho due fotografie di due ragazze con il testo completamente tatuato.

0: Ad esempio, durante il mese, cioè se io non ti trovo al Globo, cioè gli altri locali che stai facendo e che fai in questo periodo e che farai nei prossimi, in quest'estate, dai.
1: Allora, mi sono un po' fermato perché prima giravo tutta l'Italia, ho fatto 10 anni in giro come un vagabondo e adesso sono diventato vecchio, non
0: ma più, smettila.
1: No, no, veramente, ovvio. Non sembra, però
0: sempre più giovane di me.
1: No,
0: quindi.
1: No, fidati. E per cui adesso qua nella zona, praticamente Alessandria, Pavia, Vercelli, Torino.
0: E i locali, ad esempio, oltre
1: c'è
0: al Globo?
1: Il Paradise di Torino, poi c'è il Garden di Alessandria, la Cometa di Sale, il Nuovo Antares di Pavia. Quest'estate saremo al Pura Vida di Pavia al venerdì sera.
0: Quindi se volete seguire e sapere ovviamente le sue serate,
1: Facebook.
0: Su tutti i social di solito ci sei.
1: Sì, Francisco Rocco, se li trovano tutte le informazioni.
0: Scritto ROJOS.
1: Esatto.
0: Quindi per coloro che magari non sanno la lingua spagnola.
1: Certo. Adesso... Allora, usciamo da Esla Musica e si entra su un'altra canzone. Allora, anche questa l'ho scritta io, però questa volta per Fito Gres, che è un cantante cubano che vive però a Trieste. È una delle più belle voci che gravitano qua in Italia. E questa canzone è un po' triste anche questa, perché parla, per esempio l'ho scritta quando il mio amico e socio si è separato dalla moglie. Ho scritto, lui era molto triste, solo, e niente, praticamente ho disegnato questo quadro e ho dedicato a lui questa canzone che si chiama appunto Solo.

0: abbiamo fatto anche contenuto social, ci stava, dai.
1: Ci stava.
0: Andiamo in pubblicità, tra poco abbiamo l'ultima parte, quindi dischi nuovi, un po' gli ultimi tempi con le nuove produzioni, però vi assicuro che lui tornerà poi in una seconda puntata dove approfondiremo alcuni punti anche che magari oggi è la prima volta, dai, ci conosciamo, diamo una piccola infarinatura alla nostra conoscenza, però ti assicuro che sei ospite anche nel mio studio, sarai ospite nel mio studio, quindi parleremo più tranquillamente, perché mi piace anche quello che fa lui, nel senso con la passione che ci mette, perché alla fin fine quello che è più importante è la passione e quella che trasmetti al pubblico, giusto?
1: È vero, ti ringrazio.
0: Torniamo tra poco, state lì, l'ultima parte di 90
1: all'ora. Allora.
0: Con Francisco Rojos.
2: Radio Gibson, the best of web radio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.

0: siamo tornati all'ultima parte di 90 all'ora con lo zio Peter Francisco Rojos, che ci ha presentato nella prima parte, per coloro che sono arrivati in questo momento, la parte vinilica, la sua storia, il suo background. Poi abbiamo ascoltato alcune delle canzoni latinoamericane che hanno fatto storia, che poi l'hanno formato, perché nella penultima parte abbiamo fatto un po' l'excursus delle sue ultime produzioni. E adesso invece in quest'ultimissima parte ci sono le produzioni momentanee, cioè nel senso questa qua è del 2025 e adesso ci farà ascoltare quelle del 2026. Francisco, come ti sei trovato qui negli studi di 90 all'ora For You TV?
1: Un'emorragia di piacere, guarda, bellissimo. Poi mi hai fatto un grande regalo, perché mi hai fatto rivivere l'atmosfera della radio, insomma. Io ho fatto un po' di web radio recentemente, però questa è un'altra cosa, cioè lo studio insomma, un po' come il palcoscenico, solo chi l'ha vissuto sa.
0: Ma poi la bella cosa è, finiamo il programma, ci andiamo a mangiare qualcosa insieme, cioè si condivide, no? È fantastica.
1: Non solo, poi questo credo che sarà solamente l'inizio di una buona amicizia.
0: Ha promesso che tornerà a Biella negli studi di 90 all'ora per registrare la seconda puntata.
1: È vero. Parola okay. Di Lupetto.
0: Cosa abbiamo ascoltato qui adesso?
1: Allora, abbiamo ascoltato E Stoi Solo con Massimo Scalici, sempre. Lui è un grandissimo maestro, diplomato, conservatorio. Lui scrive musica per orchestra sinfonica, per cui capacità illimitate. Molto bravo a livello di creazione di linee melodiche. Mi piace molto la sua creatività, ma soprattutto mi piace tanto la sua timbrica. In effetti ha cantato circa l'80% delle canzoni che ho scritto io. Lui ci paragona un po' in maniera ingiustificata, però siamo i Mogol e i Battisti della musica latina, perché lui ha sempre scritto la parte musicale, io ho sempre scritto i testi delle canzoni, per cui questo sodalizio ci ha dato la possibilità di creare molte canzoni, e questa è l'ultima realizzata in modalità meccanica sul CD, perché poi siamo passati a livello fluido. Eccola qua, questa qui Fluida, e la trovate sulla rete, sulle piattaforme. È una produzione fatta con il maestro Fabio Gianni, grandissimo pianista anche lui, musicista di jazz, e con Fabrizio Zoro, che è il DJ forse più importante a livello internazionale adesso, che è un mio allievo. Lui ha iniziato sulla mia console ma non solo, è stato anche il mio delfino a livello di produzioni discografiche. Poi lui è andato con le sue gambe, ha fatto la Maxima 79, una delle orchestre più famosa a livello europeo, anche mondiale, e insieme abbiamo fatto questa canzone che si chiama Che

0: Noi fischiamo, siamo dei DJ e teniamo sempre la musica bella alta. Allora, questo era un disco di Fabio Gianni, giusto?
1: Fabio Gianni, Fabrizio Zorro, Francisco Rocos, tutti insieme, con la partecipazione di Diane Carrera, che è un cantante cubano che, diciamo, lui era la voce leader dell'orchestra di Pupi e lo che Son Son. La canzone è scritta musicalmente da Fabio Gianni, il testo di Fabrizio Zorro, io sono stato lì in mezzo, ho cercato di rendermi utile, però gli veri artefici sono loro due.
0: Adesso invece ascoltiamo un altro grande successo del 2026 che tu stai portando nelle tue serate. Sentiamo qua.
1: Sì. Allora, qui c'è la storia bella e romantica, perché io ho scritto questa canzone a mia moglie il giorno dell'anniversario. Gli ho fatto trovare il testo con una rosa sul tavolo e, beh, insomma, commozione tutto quanto. Salutiamo, ciao Ombri. E, ma cioè, poi è uscita talmente bene questa poesia, questa canzone non musicata, che ho chiesto a Massimo: me la canti per piacere? E lui si è reso disponibile, per cui dopo un anno e mezzo che ho scritto questa canzone si è degnato di finalmente aiutarmi a realizzarla, ed è uscita un mese e mezzo fa.
0: Quindi se vogliono cercarla sui vari, ovviamente, piattaforme digitali,
1: Massimo Scarici, Francisco Rocos, Contigo por siempre, che vuol dire con te per sempre,
0: un po' come ha fatto il vincitore di

0: sul fischio,
1: ma sul fischio perché volevo far sentire, per adesso c'è una diretta social, volevo far sentire un po' la musica.
0: Ciao,
1: anche
0: belli,
1: allora.
0: Belli.
1: Allora, siamo con Francisco Rojos, questo è 90 all'ora, siamo negli studi di 4U TV, Dance City 4U per quanto riguarda la radio. Lunedì andrà su YouTube dalle ore 21 questa puntata, per me la prima dove metto un po' di musica
0: latina,
1: dai, di gran classe, non solamente latina, perché il latino per me è stato sempre Cecilia Gayle, Los Locos, cioè tutte quelle cose abbastanza commerciali, facilmente ballabile da chiunque in pista. Ah,
0: ti do un aiuto. Allora, la definizione è quello che dici tu, tropicale. Questo invece è caraibico.
1: Tropicale caraibico.
0: Tropicale caraibico.
1: Ma dai, non lo sapevo.
0: Sì, caraibico, salsa, bachata, merengue. Tropicale invece è la musica.
1: Imparo qualcosa di nuovo. Sì. Bello. Tropicale.
0: Le definizioni
1: piace.
0: Contano.
1: Ma mi piace fine. Proprio la definizione tropicale, perché io mi ci rivedo molto in quella definizione lì.
0: Eccolo.
1: Cosa abbiamo ascoltato adesso?
0: Allora, abbiamo ascoltato. Adesso mi sto perdendo. Allora, abbiamo ascoltato Contigo Por Sempre e adesso siamo entrati già nell'ultima produzione. Anche questa realizzata con Fabio Gianni e Pippo il Maltese. Cioè, lui ha una passione per tutto quello che è maltese, per cui l'ha messo nel suo nome. È un DJ che ha collaborato con noi.
1: No, ho sbagliato forse qua. No, aspetta.
0: No, è quella che stava suonando adesso.
1: Volevo tornare indietro, ma l'avevo portata avanti.
0: Ti era piaciuta così tanto che hai voluto.
1: sì, per avere più tempo anche per parlare, perché poi dopo salutiamo su un altro disco.
0: Questa è una bella storia. Sono Dos Caminos, praticamente è un uomo che ne becca due, cioè, e non sa se andare di là o andare di qua, e allora questo è il dubbio amletico che
1: faccio,
0: che...
1: gli avventura o faccio salsa puntettilla prima,
0: cioè, lo cosa scopriremo faccio? Solo vivendo. Dos

0: puntata. Complimenti, maestro. Adesso ci vuole la ciliegina sulla torta. Cioè, con cosa chiudiamo, maestro?
1: Allora, questo qui si chiama LSO. Ho copiato un po' il logo della Lotus. Non so se ti ricordi. C'era John Play Special, no? Italian Flow, Francesco. Questo è stato il mio primo ed unico disco mio. Questo qui. Qui ci ho messo solamente quello che piaceva a me. Per cui si parla di mambo, si parla di cio-cio-cia e si parla di bolero, ma c'è anche un pezzo che adesso vi faremo ascoltare. Qui artisti multipli, anche qui è un progetto realizzato con molti musicisti intorno. E abbiamo scelto di farvi ascoltare Move On Up. Anche questo è fatto con Fabio Gianni. Perché c'è un mashup, no? Qua c'è dentro un po' di blues, un po' di salsa, un po' di jazz, c'è un po' di tutto.
0: Ed un po' così fa nella dance.
1: Ed è quello che piace a me, signori. Music contamination. Perché la musica, quando smetterà di avere contaminazioni, terminerà il suo sviluppo, il suo percorso.
0: Ascoltiamolo. Vai, play.
1: Move On Up.

0: modo di chiudere il nostro appuntamento di 90 all'ora.
1: Potente, potente, potente.
0: Complimenti. Complimenti Francisco Rocos. Spero di vederti presto. Ti aspetto negli studi di 90 all'ora, ma soprattutto spero di vederti al Globo, perché noi siamo alla Maxi di Sodega il Globo di Borgo Vercelli.
1: È vero.
0: Molto spesso, quindi spero magari di fare una serata dove io sono in una pista e tu nell'altra.
1: Così facciamo un drink insieme.
0: Facciamo un back to back.
1: Back to back.
0: Grazie ancora, complimenti.
1: Non ti libererai di me.
0: Ma anche tu, eh. Grazie a tutti, noi ci vediamo presto e mi raccomando, oggi è uscito il mio disco nuovo, quindi Summer EP in vinile, The Rhythm is Magic e del Talisman, se volete, piattaforme vinile, e seguite anche Francisco Rocos.
1: Se volete, dovete.
0: Grazie a tutti, io quando saluto, sai come dico sempre? Ciao mamma!
1: Ciao, ciao, ciao.

0: You're listening to Radio Gibson Music 24 hours a day with you.
1: Fantastic Radio. Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter. È

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 45 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito.
4: I più suonati.

0: In sequenza continua.
1: Mi hai detto di tutto per il segno di invaso sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 7 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Anche se non

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21:50.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

some new music. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Chi ha detto a terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 22 e 43 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 10 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: beautiful.
1: Radio Vips.
2: New music.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 35 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: note d'amore e si illumina la notte.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: Quando un ti amo è troppo poco. Note d'amore su Radio Gibson.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.

0: Note d'amore. Su Radio Gibson, la musica punta dritta al cuore.
1: Chissà cos'è l'infinità. Cos'è che mai...